0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao a Radio Manila, sono Gino. Volevo ascoltare Bunny e Taylor con Total Eclipse of the Heart. Un saluto a tutti.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Chris Cianpippo e Roby da Genola. Ci puoi mettere una qualsiasi canzone di Asi? Grazie e buonanotte e buon lavoro.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Ciao Radio Manila, sono Nas, sto portando Ricci a casa, non ci dispiacerebbe ascoltare una canzone di Baby Gang?
1: Invece sì!
0: Chi non ascolta Radio Manila è game.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Loris, vorrei sentire Perfect di Carl Brave. Grazie.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila, sono Nas, sono arrivato, ho portato Ricci a casa. Prima di scappottare vorremmo ascoltare una canzone di Lil Nas, tipo Industrial Baby. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Ciro da Scalenghe. Potresti mettere una canzone di Gabri Ponte? Grazie mille. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile avere J-Ax con After? Buonanotte.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio pelù vostro. Ciao.
1: Ciao signorina 9001, sono Cisco, vorrei ascoltare 17 Re dei Litfiba. Buonanotte e buona domenica. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Stefano, volevo chiederti. Il cielo di Irlanda dedicarla ad Asia.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 3:01.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

amici nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Veronica e vorrei ascoltare una canzone di Fabri Fibra. Grazie a tutti.

0: per la vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Barbara di Marentino. Vorrei ascoltare e dedicare alla mia amica Roberta la canzone dell'immortale Michael Jackson, Beat It. Buona domenica a tutti, soprattutto a voi che ci fate sempre tanta compagnia.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Achille Lauro con 1969, la dedico al mio amico Paolo Di Caselle, sono primo da Torino, buona giornata.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sicura sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Ask yourself.

0: talk about.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buona domenica a tutti. Signorina, mi faresti ascoltare Belli da Matti di Stoccolma? Grazie, Luigi.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere per favore una canzone di Nico Pandetta?

0: te.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908. Poi

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giada. Mi potresti mettere Bad di Michael Jackson? Grazie.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Lo proviamo.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, sono Vanni da Centallo. È possibile? Vorrei ascoltare il singolo delle bambole di Pezza Nuda ma alla moda, o se non fosse possibile, porno. Un saluto a tutti i manilosi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Giusta Nilushan degli Imagination. Saluto te e tutti gli ascoltatori mattinieri. Grazie.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Michele, vorrei ascoltare Velo sugli occhi. Buonanotte e buona domenica.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: 045, segnato 011 967 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 5 e 5 minuti.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Stefano. Saluto il mio amico Marco detto Mark Twins, che in questo momento è a lavoro sul suo camion. Vorrei dedicargli l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino.

0: Ciao Manila, siamo i napoletani da Rivarolo Canavese. Vorremmo chiederti cortesemente Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini. Buona domenica a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.
5: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Next.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mark, volevo dedicare al mio grandissimo amico Steve Twins, 5 giorni di Michele Zarrillo, grazie.

Buongiorno, sono Simona. Volevo chiederti per favore se mi potevi far ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici. Un bacione grande lo dedico a tutte le mie colleghe dell'Ipercop di Mondo Vicino che scendono alle 6, cioè che scendono prima e iniziano il lavoro alle 6. E niente, buongiorno a tutti e chi non ascolta Radio Manina è game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila. Volevo dedicare a Stefano 1000 giorni di te e di me di Claudio Baglioni dal tuo grande amore M.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Buongiorno Radio Manila, sono Claudio dalla Bottega. Oggi mi faresti ascoltare una canzone a tuo piacimento e la voglio dedicare a tutti i manilodi che sono già svegli a quest'ora, augurando a tutti quanti una buona domenica e una buona giornata. E ricordarvi che chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Ciao carissima signorina, se ti chiedessi ancora una canzone riusciresti a passarmela rap con Ora e per sempre. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che lavorano e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, ciao!

0: sarà.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Chiara, sono qui con mio papà che mi sta accompagnando al lavoro e vorrei dedicargli per 1 milione di Bomba Dash. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

yeux étaient. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Ciao signorina Manila, sono Dani e vorrei chiedere Despacito per favore. Grazie mille, a presto.
1: Manila 9001.
2: Ai.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: buono sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Certo cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
6: Totac, divani!
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Jessica,
1: Greta,
2: Noemi,
3: Amelda.
0: E oggi vorremmo ascoltare ballata di
4: Gustavo Lima.
0: E stiamo andando a fare una gara di nuoto sincronizzato a Leni. E chi non ascolta
1: Radio Manila,
0: Radio Manila.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno signorina 9001, sono Sailor di Avigliana, antica caffetteria. Io e la mia collega Daisy siamo già operative e niente, volevamo dedicarci per sempre sì di Sal da Vinci, vista la serata dell'Eurovision di ieri sera, così che possiamo cantarci alla squarciagola e darci una bella carica per questa giornata lavorativa. Un bacio a tutti i manilosi, un bacio a tutti quelli che come noi lavorano. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!

0: see.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Piccola Stella di Ultimo. Grazie mille, Rachele e Paola.
1: Radio Manila te le suona.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 8:03.
6: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
10: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire la differenza tra me e te di Tiziano Ferro. Grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Ciao, sono Elena di Torino, di Venaria Reale. Se mi metteresti una canzone di Mika per tirarmi sul morale, ti ringrazierei tanto. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ho bisogno di una canzone bella, allegra, che mi riempia il cuore di gioia, perché in questo momento ce l'ho veramente a pezzi.

Buongiorno Radio Manina, oggi vorrei sentire Roma Roma di Antonello Venditti, perché c'è il derby oggi pomeriggio a mezzogiorno e siamo tutti in attesa della partita migliore del campionato. Forza Roma e chi ascolta Radio Manina è Game Over.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora, passiamo al canto.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: dei polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fineri.
0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
0: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Massimino da Cuneo, direzione Montoso per un'altra gara di Scaler del Dynamac, e volevo richiederti una qualsiasi canzone di Gabri Ponte. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Maurizio, vorrei dedicare New York di Ben Jeffery a mia moglie che vi sta ascoltando, lei è al lavoro adesso, e dirgli che la amo tanto tanto. Grazie mille, buona domenica a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Radio Manila, sono Leonardo e vorrei ascoltare Auto Blu di Shiva, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Sabrina e sono qui con i miei figli Francesco, Michele e Gabriele. Stiamo andando a un torneo di rugby a Moncalieri. Ti chiediamo di ascoltare la canzone Ossessione di Samurai J. Forza Volvera Rugby, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: La tua musica suona su Radio Manila.

0: crema. Contro vaginosi batteriche e candida puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 9:02.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. progetto promosso e realizzato da fondazione CRC.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
7: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
6: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011

Ciao signorina Manila. Ciao Radio Manila. Sono Eleonora e sto andando a lavoro. Vorrei sentire Sei un pensiero speciale di Eros Ramazzotti. Grazie mille.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sono la stagione.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
8: A Estate Mobile.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Daphne,
1: Anita,
2: mamma e papà.
0: E stiamo andando a Zoom e vorremmo ascoltare se c'è la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari oppure Bottiglie Vuote. Ciao!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti per informarvi che oggi dalle 9.30 si svolge il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo sul Brito. In particolare la corsa attraversa le provinciali 48, 16 e 2 tra i due comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso di gara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.

Ciao Radio Manila, sono Gaia e sto andando a fare una passeggiata con dei miei amici e vorrei ascoltare Zombie. Chi non ascolta Radio Manila è un super, super game over.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
1: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse. Per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Gianni da Monbarcaro. Mi puoi mettere Thunderstruck degli SDC? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase

0: Ciao Radio Manila, siamo Asia
1: e Chloe. Stiamo andando in viaggio e volevamo ascoltare
2: al mio paese di Serena Brancale.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao
3: Manila 2001, sempre con te.

0: something I want to talk about.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Sono una stagione.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare?
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
6: Pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
10: A Stade Mobile. Tutta una...
8: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
11: Renault.
12: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Iris D'Abra e vorrei ascoltare Bossa Nostra di Gaia. E chi non ascolta Radio Manila è un geek.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia
1: e Katia
0: e questa mattina stiamo andando allo stadio della Juventus e volevamo richiedervi: più bella cosa non c'è di essere Mazzotti, e chi non ascolta Radio Manila è game
1: over
0: fino alla fine. Forza Juventus, ciao.

0: Ciao Radio Marina, siamo Roberto
1: e Greta
0: da Ivrea e vorremmo ascoltare la canzone Ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Marina
1: è Game Over!

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Abbadia di Stura in direzione Torino. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Radio Manila telesuona quando vuoi.

Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, per favore, mi metteresti mica questa mattina una canzone qualunque di Olly? La dedico a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, è game over.

Radio Manila, sono Nadia, volevo ascoltare Sara Toscano con Atlantide, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!

0: Daniela, sono Iris e
1: Letizia.
0: E vorremmo ascoltare Golden Delle Antics.
1: E chi non ha

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

Buongiorno signorina 9001, sono sempre Sailor di Avigliana. Volevo dedicare alle mie super fantastiche colleghe e amiche Susy, la nostra mitica Susy, e la nostra mitica Daisy, The Weeknd. Un abbraccio a tutti quelli che come noi stanno lavorando di domenica col botto, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao belli!

Radio Manila, buongiorno, sono Dennis, volevo ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro, e chi non ascolta Radio Manila è game over, e che sia arrivato finalmente il caldo. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo.

0: Con Bolelli, Vavassori contro Granollers e Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi 2 turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve Stabia Monza 2-2, stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, 6ª tappa del mondiale, alle 14 semaforo verde della gara lunga, in pole Acosta su KTM davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, 12esimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e c'entra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarta Zabierce, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Manilosi, siamo Sara,
1: Enrico,
2: Nicola Feroglio.
0: Volevamo chiedere se potete mettere Ti immagini di Vasco Rossi, grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è super
0: game over.
3: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Papi 10.
1: E sono mamma
2: Leo 10
3: e Revi.
2: Volevo ascoltare Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars, oppure
3: Poesie Clandestine di LDH7 mentre andiamo al Salone del Libro.
4: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Radio Manila, sono Papi 10.
1: E sono mamma
2: Leo 10 e Revi. Volevo ascoltare Die With a Smile.
3: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
4: Ma vai da Totac!
5: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
12: Autofrancia.
11: Da 50 anni accanto a voi.
13: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
14: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
17: La tua radio sempre, Radio Manila.
18: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ciao, sono Denis da Torino e vorrei richiedere "Tu mi piaci" perché mia figlia Olimpia di 2 anni ne va matta e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sport! E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Manila 9001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Sofia e come sempre sono in macchina con il nuovo Francesco, mia mamma Dominga, mia sorella Beatrice e il nostro piccolino Toy. Stiamo andando a Fossano con degli amici e volevamo richiedere o Billie Jean di Michael Jackson o qualsiasi altra canzone di Michael, benissimo. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Bacioni!

Buongiorno Radio Manila, sono Stefano di Brusasco, vorrei dedicare la mia compagna Maria Rossetto e Caffè di Saldadici. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuori strada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: quando.
1: Ciao Radio Manila, sono Marco Fontana. Potrei ascoltare Vietato Morire di Ermal Meta? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: sono Matteo da Novara. Sto andando alla gara di nuoto a Biella. Vorrei ascoltare Poesia Clandestine di LDA e H7. E chi non ascolta Radio Manila è un super
1: Game Over!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 12:01.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Francesca, sono in macchina con i miei fratelli, mia mamma e il mio ragazzo, siamo in direzione pranzo della domenica dalla nonna. Vorremmo ascoltare, se possibile, Il tempo se ne va di Adriano Celentano, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila siamo Noemi,
1: Greta,
2: Jessica,
3: Abelda.
0: Siamo appena tornate da una gara di nuoto sincronizzato e vorremmo ascoltare Che ne sanno i 2000 di
2: Gabri Ponte.
4: Chi non ascolta Radio Manila?

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati sempre.

0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Ciao Radio Manila, siamo Franci e Seba. Vorremmo ascoltare la canzone Ritorno al mio paese.
1: E se non è possibile per te di Ernia.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super, super, super, super
4: game over.
5: Ciao.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Ciao Radomanilla, mi chiamo Ethan. Se è possibile vorrei ascoltare Michael Jackson di Bad It. Chi non ascolta Radomanilla è un game over.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Lato musica suona su Radio Manila.
6: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
7: Ma cos'è sta paranoia?
6: Aspetta, fammi fare.
7: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
6: Cosa?
7: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
6: Ok.

0: Rap futuristico.
1: Ciao Radio Manila, noi siamo Sofia
2: ed Enea
1: e stiamo andando a festeggiare la comunione di nostra cugina Martina e vorremmo dedicarle Tu mi piaci tanto di Safe. E chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Simone,
2: Leonardo
0: e vorremmo ascoltare la canzone
1: degli 883 hanno acceso il Lomoragno.
0: E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!
0: Grazie mille, buona domenica a tutti.
1: Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
10: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
9: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
10: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
9: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
7: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
1: Manila News.
6: Radio Manila.
11: Radio Manila telesuona quando vuoi.
12: Ciao.

Ciao, sono Simona Raccossato, in provincia di Biella. Vorrei una canzone vecchia, italiana o straniera, è lo stesso. E chi non ascolta Radio Manila, i Game Over. Ciao a tutti quanti voi.

Buongiorno Radio Manila, sono Rosalba, sto andando al lavoro e volevo ascoltare se possibile la canzone di Herman Mehta, Mediterraneo, e perché lunedì vado al suo concerto e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai visto? Possiamo andare al mare?
2: Un'estate al mare.
3: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
4: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
1: pensando di non poter più andare in vacanza.
4: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
3: C'è tempo per pagare.
5: Astade Mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
6: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
7: Ma vai da Totac!
8: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
9: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
13: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.
16: Non c'è un amore senza

Ciao Manila, mi metteresti Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti? Grazie, la dedico alla mia compagna che amo tantissimo, la ringrazio per tutto quello che ha fatto e fa e che mi ha permesso di essere qui in Portogallo e che mi ha rubato il cuore. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio...

0: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili consultando i siti di RFI e Trenitalia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
4: Ma vai da Totac!
5: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Ma vai da Totac! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Cinzia da Asti, vorrei ascoltare Annalisa con Bellissima. Grazie, Radio Manila, buona domenica.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manina, siamo Viola e
1: Diletta.
0: Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
1: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
0: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere le vostre canzoni preferite nel weekend di Radio Manila. Vi aspetto con tutti i vostri messaggi anche audio al 338 53.

0: Ciao signorina 9001, sono Amedeo da Torino. Ti posso chiedere Summer Funk di Francesco Gabbani? Grazie mille.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Peri. Vorrei dedicare una canzone a mia moglie Eleonora per ringraziarla di tutti gli sforzi che fa. Mi metti il filo rosso di Alfa.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, puoi farmi ascoltare una canzone di Pino Mango? Grazie Tonino.
1: Ciao, sono signorina, come stai? Tutto bene, buona domenica. Sono signorina, sono signorina.

0: Ciao Radio Manila, sono Sofia. Vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Elisabetta. Dedico a mio marito la canzone Ricordati di me di Antonello Venditti. Grazie e un saluto a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Barbara. Ti posso chiedere di mettere Opalite di Taylor Swift?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Stefano da Cameri, vorrei ascoltare Thunder Track degli SDC. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it. Sono la
3: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare. A strade mobile. Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, potrei ascoltare una canzone dei Tech Dead? Buon lavoro da Paola. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, usciamo sconfitte dallo stadio della Juve, ma nonostante questo volevamo chiederti stupida sfortuna di Fulminacci. Chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e sto andando in giro dei negozi con mio nonno e nel mentre vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, ma se non va bene anche Rolling Stones e The Colors. Grazie. Ascoltate Radio Manila, un super game over. Ciao ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.

0: Ciao, sono Nadia da Cuneo. Vorrei ascoltare come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Rode Manila, siamo qui alla casetta. È una bellissima giornata, c'è il sole, ma siamo tutti quanti stanchi. Ci puoi mettere su Despacito?

0: sito.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Anita da Genova e vorremmo ascoltare Una vita di Holly.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
3: Ciao Radio Manila, sono la Rose dal Cocco Beach di Pisogno. Vorrei per favore ascoltare questa domenica di Holly. Grazie mille e buona domenica a tutti.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
9: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 100 cavalli, nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
10: Auto Francia.
9: Da 50 anni accanto a voi.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: In diretta con la signorina Manila 9001.
15: Radio Manila.
16: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Manila, puoi ascoltare Don't You dei Simple Minds? Grazie. Saluti dal Portogallo. Chi non vi ascolta è un game over. Forza Inter.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Gianluca. Vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di Safe. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Tu mi piaci tanto alla mia piccola guerriera Martina.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: tarde, buona domenica, Radio Manila. Un saluto da Lino
1: e da Manu.
0: Direzione Asti a vedere i mercatini europei. Volevo ascoltare una canzone di ultimo, Acquario. E chi la ascolta, Radio Manila?
1: È un super game.
0: Over! Ciao!
2: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

Buongiorno Radio Manila, sono Milenia e ti chiedo di ascoltare We Found the Love di Rihanna per poterla cantare a squarciagola in questa bella giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone,
3: Nel Manila Box. Manila Box Weekend.

0: Ciao signorina Manila, siamo Marina e Paolo a Spasso per Peonie. Ci faresti ascoltare Zombie dei Cranberries? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Daniela
2: e Roberto
3: e Sara. Vorremmo ascoltare Per Sempre Sì di Salda Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Sì.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara, Diego e Claudio. Vorremmo Ossessione di Samurai J.
2: Ciao, siamo Eleonora e
3: Gabbo.
2: E vorremmo ascoltare La testa gira di
3: Fredo De Palma.
2: E chi non ascolta Radio Manila,
4: se non è possibile.
2: E se non è possibile Ossessione da Samurai J.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono David, vorrei ascoltare Life is Life. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Potresti mettere Cabana di Rama.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo,
1: Bianca,
0: Stefano e Chiara e stiamo tornando dal Salone del Libro di Torino. Ci mettereste A me mi piace di Alfa?
2: Oppure Gabriella delle Chezzai?
0: E ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è un game over!

Ciao Radio Manila, siamo in viaggio per Torino e se hai state tenendo compagnia, potete mettere una canzone di Salmo. Grazie da Chiara.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
3: Il quadrotto?
2: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, buonasera, sono Mario, oggi sono con i miei amici di Agrigento,
1: siciliani,
0: direzione Superga. Oggi è la prima volta che va a Superga e desidero ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E chi non ascolta Radio Manila di Giovanna, e chi non ascolta Radio Manila.
2: Ciao, sono Noemi, sto andando a giocare a pallavolo e mi piacerebbe ascoltare il party di Jake La Furia.
3: Radio Manila te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ari
2: e Leti e stiamo andando al cinema e vorremmo ascoltare
1: Stella Stellina
2: di Herman Mehta.

0: Ciao, sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, siamo Fabio, Gianluca, Nunzio, Alain e Piercarlo e vorremmo ascoltare We Are The Champions dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila è...
1: Game Over!
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola. Sono in macchina con la mia famiglia direzione shopping, volevo chiederti se mi mettevi una canzone di Ircomi oppure Criminal di Baby Gang.
3: Ciao Radio Manila, sono Laura e vorrei ascoltare Vacci Piano di Emma e Ircomi. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!

0: di Manila, siamo Sofia
1: e Tommaso
0: e vorremmo ascoltare
1: Taki Taki.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.
2: Ciao Radio Manila, sono Deborah da Torino. Mi metteresti Superstar di Tiziano Ferro? Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I pulli allevati

0: Vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabio da Milano. Vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson. Un abbraccio e buon pomeriggio a tutti. Ciao Radio Manila, sono Alberto da Valle dei Lunghi. Mi piacerebbe ascoltare Smooth Criminal di Michael Jackson. Buona serata a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Tommaso e Alessandra e siamo di turno in gelateria. Potresti mettere una qualsiasi canzone di Lazza, grazie mille.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Claudia. Per il mio compleanno volevo sentirmi di nuovo giovane e sentire Tra te e il mare di Laura Pausini, 37 primavere oggi.
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna e vorrei ascoltare Simili di Laura Pausini. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: famiglia, stiamo andando a Mondo Vicino per vedere...
1: Vabbè, per vedere delle cose, va.
0: Per darci la carica, ti facciamo una sfida. Io ti richiedo Eye of the Tiger.
2: Io ti richiedo Summer of 69 di Bryan Adams.
3: E io Bitsy Pop.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è gay.
4: I nostri manilosi in diretta al 338-50-38-908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
5: Ciao Radio Manila, siamo io e il mio maritino Enzo. Io sono Tatiana. Abbiamo fatto il nostro weekend in Liguria in una suite bellissima, vista mare. E ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, ci siamo rilassati, adesso si ritorna a casa e volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone italiana, canzone estiva, e augurare a tutti quanti una buona vita. Chi non ascolta Radio Manila è un game
6: over.
5: Ciao.
7: Radio Manila Weekend, falla suonare tu. Quando

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone per te di Vasco Rossi a mia moglie Natasha. Grazie Stefano da Bra. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Nicole, stiamo tornando da Torino e vorremmo ascoltare

0: Ciao di Manila, sono Letizia. Sono in macchina con il mio fidanzato Andrea. Ci faresti ascoltare La testa gira di Fred De Palma? E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, stiamo andando a vedere la partita di mia sorella e siamo Cecilia,
2: Ivana,
3: Fabrizio.
1: E vorremmo ascoltare dopo a Milanotte dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è
0: game over!
4: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Dopo una camminata, diciamo, nella natura, vorrei sentire dei Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao a tutti!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, mi metti quella di Levante e Brancale al mio paese. Grazie. Se non puoi mettere quella, mi metti qualcosa degli SDC, dai. Va bene lo stesso. Ciao, grazie a tutti, buona domenica da Massimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Ciao Radio Manila, sono papà Alex, siamo qua in macchina con mamma Daniela, Allegra e Samuele. Stiamo tornando dalla festa del Michele Rua e volevamo chiederti, il mio paese è di Serena Brancale e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
4: Ciao, sono Levante, se non ascolti Radio Manila sei game over. Mi sento

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, potete mettermi una canzone degli 883 per concludere al meglio questa domenica ed entrare nell'ottica della nuova settimana in arrivo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Federica. Volevamo chiederti Atlantide di Sara Toscano.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao a tutti Radio Manila. Mi chiamo Marina e sono una grandissima fan del K-pop. Potreste mettere una canzone delle Blackpink?
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo. arteresina.it.
2: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
3: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
4: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
4: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
6: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
7: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Asia
1: e Rebecca
0: e volevamo ascoltare
1: Roma, Bangkok
0: di Baby K. E chi non ascolta Radio Manila è gay mother. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie, sto tornando da Torino, volevo ascoltare Labirinto di Luchè. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!
3: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Signorina, buonasera, Contelanza, sommità della collina di Torino. Vorrei fare gli auguri a un mio carissimo amico di Chieri, quindi scendiamo un pochino e facciamo gli auguri a Luca Riba di Chieri, che festeggia il suo compleanno proprio oggi. A tutti i manilosi una buona serata e un saluto a tutti i nobili collinari da parte del Contelanza con Le Louvre di Diana Est. Che sia una splendida serata, ovviamente, per gli ascoltatori della radio più potente e più seguita nella zona, dal Contelanza. Auguri Riba!

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
2: Oh, vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: amo.
1: Ciao Radio Manila, sono Samuele. Voglio dedicare a mia moglie Elisabetta Ti amo di Tozzi, I love you. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Andrea e Ale, volevamo sentire la canzone La Rinta Tu, grazie e un saluto a tutti i manilosi.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: mille, siamo Cecilia,
1: Alice
0: e Giulio e vorremmo ascoltare, io vorrei ascoltare Slalom di Luke 3 e io vorrei ascoltare Sarabocchi di Olly, mentre Giulio vorrebbe ascoltare

0: Ciao Radio Manila, di ritorno da una trasferta impegnativa, io e i Terzilli, minori e maggiori, vogliamo mettere una canzone. Che fastidio! E chi non ascolta Radio Manila e ritorna da lontano è game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
14: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila, sono Tommaso e vorrei ascoltare The Winner Take It All degli ABBA. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Barbara Emanuela di Novara. Non è che puoi metterci voilà di Elettra Lamborghini, dedicata alla mia mamma, nostra mamma Graziella, perché ci piace sentirla cantare e questa è una canzone che canterebbe e noi vogliamo ascoltarla. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta,
2: Mirko,
3: Ilenia
4: e Alberto.
1: E vorremmo ascoltare Golden dei K-pop.
2: Dei K-pop.
1: E chi non ascolta Radio Manila è

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra. A sud. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo che è chiuso lo svincolo di Ux Ovest in direzione Bardonecchia sulla 32 Torino-Bardonecchia e si viaggia incolonnati tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box Weekend.

0: Ciao, sono Nicole. Volevo chiedere di ascoltare The Real Slim Shady di Eminem. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Malila. Ti posso chiedere una canzone gelosa di Finesse? Grazie Rebecca.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alberto,
1: Luca,
2: Paolo.
0: Noi stiamo ritornando a Cuneo e volevamo chiederti una canzone di Gabri Ponte, Tutta l'Italia. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.
0: Grazie di esistere.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Nina, oggi ti mando un messaggio in anonimo e ti dico solo che vorrei dedicare Vaffanculo di Masini a due persone che dovrebbero smetterla di giudicare sempre gli altri, guardarsi un po' quanto schifo fanno loro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buona domenica signorina. Ti stiamo ascoltando da Pavia. Mi passeresti Bad Dreams di Teddy Swims? Grazie Marco. Ciao Radio Manila. Potete mettere Mansoon di Tokyo Hotel, grazie Anna.

0: Ciao Radio Manila, sono Ruben, ti chiedo una canzone per mia sorella Alice e mio cognato Alessio. Vorrei tanto ascoltare Annalisa, canzone estiva, grazie, grazie mille, ciao a tutti, buona serata.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Correno Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao, sono Giulia da Torino. Potete mettere Kiro di Billie Eilish. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Elisabetta e Riccardo. Vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote.
2: O sei già passata, Pastello Bianco.
1: E chi non ascolta Radio Maniera, un super gay, muore!

0: Ciao, sono Noemi. Sto tornando a casa e mi piacerebbe ascoltare Bravi a cadere di Marrakesh.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Bea.
1: Gaia, e vorremmo chiederti la canzone Ossessione. Grazie. Di Samurai J.
0: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
12: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. E non...

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, siamo un gruppo di amici di Montanaro, e se possibile vogliamo ascoltare la canzone Go dei The Chemical Brothers, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, sono Serena, potete mettere una qualsiasi canzone di Harry Styles.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: femminile siamo Bea,
1: Gaia,
2: Cristiana,
3: Lucia, Malta.
4: E visto che oggi festeggiamo il compleanno di nostra zia Daniela,
0: volevamo dedicarle la cura per me di Giorgia.
5: E se non ascolti Radio Manila, sei game over!
6: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
7: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca
2: e Francesca
1: e vi volevo chiedere se potevate mettere la canzone di Joyax, Italia Star del Parco.

0: Ciao carissima signorina. Siamo Maria e Monica e vogliamo ascoltare We Pray dei Coldplay. Elianna, Barna Boietini.
1: Radio Manila. Si sente.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta, sono le 20:01.
17: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Stiamo tornando da una escursione a Bobbio Pellice e vorremmo sentire Tommaso Paradiso con i Romantici. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, io sono Enea e vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di sei. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Ciao Radio Manila, siamo Annalisa e Marta. Potresti mettere like Jenny di Jenny e Peggy G.U.H. Ciao Radio Manila, stiamo tornando dalla finale di Champions League di pallavolo. Vorremmo ascoltare Guasto d'amore di Brescia.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Sono la stagione.
10: Hai visto? Possiamo andare al mare!
11: Un'estate al mare!
12: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
13: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
10: Pensando di non poter più andare in vacanza.
13: E invece il pagamento partirà in autunno.
11: Quindi, un'estate al mare!
12: C'è tempo per pagare!
14: Estate mobile!
12: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Radio Manila! Nuovo singolo!
17: Ciao, sono Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Serena. Potete mettere una qualsiasi canzone di Irama. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001. Sono Monica e voglio ascoltare Bunny Taylor con Total Eclipse of the Heart.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
7: Io

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona.

Santana.

0: Ciao Radio Manila, ci metteresti Yellow Submarine dei Beatles? Buona serata da Marta, Mario, Stella e Edo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao a tutti, siamo Giulia Alice e stiamo tornando dal raduno nazionale di pirografia a Bologna e volevamo chiedere Susi di Joe Evan. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
3: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricordo

non sempre resistere e essere forti, a volte tu lascia la presa. Ricorda che non sei mai sola e la vita non è fare solo la spesa. Viaggia, conosci te stessa e tieni questa ricetta.

0: del cuore.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Roberta, Alice, Samuele e Giovanni. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trova lì con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Manila 9001. Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marta. Potresti mettere Rolling Stones dei The Cooler?
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Siamo Paolo, Federica e Giovanni e stiamo rientrando al parco giochi e volevamo sentire Badabun Cha Cha. E chi

0: Ciao, sono Tariq. Vorrei ascoltare Le tasche piene di sassi di Jovanotti, per dedicarla al mio fidanzato Domenico e dirgli che lo amo.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Volano le libellule sopra gli stagni e le

0: Mi riconosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Manila 2001, sempre, sempre con te.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: scintille.
1: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Potrei chiederti una canzone di Chiello? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Chiara e
3: Stefano.
2: E volevamo ascoltare

0: Ti.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Vanilla, sono Michela e volevo ascoltare All of Me di John Legend. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. You came at a bad time, but you just...

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Maniglia, sono Nicola. Sto tornando da Mondovì insieme alla mia famiglia e facciamo la sfida. Io ti volevo richiedere una tua scelta degli ACDC.
2: No, non mettetegliela. Noi vi richiediamo, che prima non ce l'avete passata, Summer of 69. Dai!
1: E chi non ascolta Radio Maniglia è un game
3: over!
1: Ricordatevi di passarla a me!
2: No, a noi!
4: Andiamo!

0: Radio Manila. Si sente che ci sei.
1: Ciao Manila, mi metteresti 21 modi per dirti ti amo, di Antonello Venditti, la dedico alla mia compagna, saluti dal Portogallo e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio...

0: Ciao Radio Manina. Come ogni volta che siamo in viaggio, vorrei dedicare a mia moglie una su un milione di Alex Britti. Grazie, Michele.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un...

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, volevo chiedere Piazza San Marco di Annalisa e il Mengoni Nazionale, e dedicarla a Matilde e Silvietta. Ciao dal padre da Torino.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Kiki e Nicky e vorremmo ascoltare La cura per me di Giorgio.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Ciao Radio Manila, siamo l'Atletica Susa, siamo di ritorno dai campionati italiani di corsa in montagna e volevamo ascoltare gli anni degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Radio Manila, falla suonare tu!
2: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Vlaci.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media.

0: 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Un uomo è perso senza
3: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Ale, sono in macchina e vorrei la canzone Roller Coaster di Amy Skill da dedicare a mia mamma.

0: principle.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera a tutti. Vorrei dedicare a Michele 50 special di Cremonini. Grazie, Simona.

0: Buonasera carissima signorina, buonasera Radio Manila. Siamo noi, Enza Walter, Deris e Loris e Cinzia Dario, mentre arriviamo da una gita bellissima. E volevo chiederti, sarà perché ti amo, dedichi ai poveri e dedichiamo tutti i manilosi a tutti i nostri carissimi amici, salutando tutti, saluto Fabrizio e Marco da Savigliano, Deris e Loris. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Deisa, non è panatera.
1: Ciao, siamo ricchi e poveri e se non ascoltate Radio Manila, siete gay over.

Ciao signorina, sono Riccardo D'Alanzo, in vorrei la nuova canzone dei Rolling Stones, In the Stars, buona serata a tutti e grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono di rientro da un bel weekend a Pavia, mi passeresti Bad Dreams di Teddy Swims, grazie, Marco.

0: Bella Vagliu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, sarebbe bello poter ascoltare Rimmel di De Gregori, per chiudere un bel weekend. Grazie, Michele.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 23.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

Buonasera Radio Manila, sono Domenico, sono appena uscito da lavoro e mi sto avviando verso casa. Durante il tragitto, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Zad con Jevux, altrimenti Rose Villain, qualsiasi canzone va benissimo. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila è sempre game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Stiamo tornando dalla comunione del nostro cugino Simone, una giornata fantastica tutti insieme. Possiamo ascoltare Cenestane 2000, così la dedichiamo. Grazie Radio Manila, e chi non vi ha...

0: Ciao signorina 9001, posso richiedere un'altra canzone? Il viaggio è lungo e se possibile vorrei ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Grazie, Simona.
1: Ciao, sono Olly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: God, I feel invincible.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, siamo a lavoro stasera e vorrei ascoltare un brano di Lazza, grazie.
2: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Grazie e buona serata.

0: la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Nicole e Deborah. Stiamo tornando dal cinema e volevamo sentire una canzone dei The Colors.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
8: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
7: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila, la radio che te le suona.

vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Daniela, potrei ascoltare Rise Up dei Sun Kills, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gualtiero, vorrei ascoltare È tutto un attimo di Anna Oxa. Grazie mille.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabriella. Ti volevo chiedere Carrie degli Europe. La dedico al mio angelo di nome Giorgio. Grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, vorrei richiedere un'altra canzone, Islanda dei Pinguini Tattici. Grazie, Cri.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi puoi mettere Atlantide di Sara Toscano? Grazie, Fabio.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Natalia da Sargano. Per cortesia mi metti Diamante di Zucchero, grazie mille.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Arianena ed Eva. Vorremmo ascoltare Sincazza di Max Pezzali, se non fosse possibile vorremmo ascoltare Sugar dei Maroon 5.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare Non me la menare di gli 883 ai nottambuli del Teroland. Da Roby il carrellista pazzo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare alla mia collega di Terolan Sara, maschio di Annalisa. Grazie.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo io e il Penis. Torniamo dall'aperitivo e vorremmo ascoltare La rondine di mango.
2: Bella canzone.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:01.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

ascoltare Billy Idol for Fresh for Fantasy. Chi non ascolta Radio America è game over. Un bacio infinito, Amanda da Roma, ma anche in questo momento vi sto ascoltando da Fiuggi. Ciao.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo fare gli auguri a mio marito Carlo. Potresti mettere una canzone di Olly? Grazie, Veronica.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono sempre Roby il carrellista pazzo, mi metti gli anni di Jack La Furia, per i nottambuli di settimo.

0: Ciao Manila, sono Sandro. Volevo dedicare a Irma Sentire di Venerus e Angelina Mango grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Ari e volevo richiedere una canzone di Alfa. Buonanotte.
1: Inizio sempre con un E.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Silvana da Torino. Mi fai ascoltare i Pet Shop Boys con It's a Scene. Grazie e buonanotte.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Nicoletta. Puoi dedicare a mio marito Marco Children di Clementino. Grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta,
17: sono le 2:00.
16: In diretta con la signorina Manila 9001.